0: jer sve si blizu.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Dominik Hudl.
2: Sognavo per noi una vita come

koloni burdi bani ba burdi koy set ak jappa ka kalame mu doro jebulo di floli burdi bani ba burdi.